Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X.
1: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
2: Ne resterà soltanto uno.
3: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
4: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: l'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Scusate un momento, eh. Giacarosti Puglia, Berry,

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi
0: di essere giusto
1: e di essere
0: un grande uomo,
1: di un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Da Renato. Ritaglia il tuo ali di cartone e vola nell'infinito della musica.

Flanare sulle ali della musica. Molleggiare, molleggiare. Pronti a salzare. Ehi!

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio.

0: Portalo via!
1: Portami via!
2: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
1: Magia!

Grande Gigi. Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro. Si salta!

0: Radio Studio.
1: Welcome to the world of rhythm.
0: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Un saluto da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e come sempre benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. 60 minuti in mia compagnia con canzoni e notizie. Sono ancora indecisa se dare qualche anticipazione in merito alle vicende di cui tratteremo nel corso del programma oppure no, ho deciso di no velocemente, quindi iniziamo il Buongiorno in Musica con qualcosa di veramente elettrico, elettrizzante direi, più che elettrico, dai. Electric Boogie, Marcia Griffith.

Ogni tanto mi prendono gli attacchi di curiosità. Beh, ogni tanto no, direi abbastanza spesso. E quindi sono andata a cercare alcune notizie su questa cantante, che è ancora in attività. Ma una cosa interessante è che dal 70 al 74 faceva parte di un trio di coriste che supportavano Bob Marley and the Wailers, conosciuta però per il remix nel 1989 del suo singolo Electric Boogie, che abbiamo appunto ascoltato, e sul quale poi hanno anche inventato un ballo di gruppo. Bene, detto questo, basta così, altrimenti vado avanti con le notizie su Marcia Griffith e non dico altro. Invece dobbiamo iniziare con le notizie che ho trovato in rete, e la prima proviene dall'Austria. Un furto alquanto bizzarro, un furto di un mezzo di trasporto. Si sa che si rubano le biciclette, si può rubare un'auto, ma un treno non mi era mai capitato di sentirlo dire, non lo so, è la prima volta sinceramente. Ed è accaduto appunto a Linz in Austria, dove di prima mattina la polizia è stata chiamata alla stazione ferroviaria perché un uomo aveva tentato di rubare un treno che era stato parcheggiato su un binario morto della stazione locale. Per entrare aveva usato un martello di emergenza e ha rotto i finestrini ed era riuscito appunto a raggiungere la cabina di guida, causando danni notevoli, ma lui era alla fine del treno, quindi non sarebbe più potuto andare avanti. Non è riuscito a farlo partire naturalmente, però ha attivato i fari, il clacson, e quindi è proprio per questo motivo che è stato finalmente intercettato. Ma pare che la polizia abbia avuto delle grandi difficoltà perché non è stato collaborativo e ha opposto resistenza. Sicuramente saranno poi riusciti a calmarlo e probabilmente l'hanno messo in carcere e avranno buttato via la chiave, non lo so come è andato a finire, però non credo bene. Chissà cosa gli passa per la mente a certe persone, probabilmente sarà stato in preda ai fumi dell'alcol oppure strafatto, non è specificato. A noi questa cosa ormai non interessa più perché la notizia è terminata, e proseguiamo con la canzone di un cantatore, musicista, chitarrista danese, Kim Larsen. Non so se qualcuno se lo ricorda, ma ascoltiamo un brano del 1981 intitolato Rock and Roll City.

Parliamo di cibo, però un attimo, prima di esultare dovete ascoltare questa notizia. Da Linz, Austria, andiamo negli Stati Uniti e più esattamente nello stato dell'Ohio, dove esiste un ristorante che si chiama The Last Meal, cioè l'ultimo pasto, che si trova all'interno dell'Ohio Museum of Horror, il museo dell'orrore. È proprio lì che ha aperto i battenti questo ristorante, che offre ai clienti un menù interamente basato sugli ultimi pasti di famose serial killer. Qui si può ordinare ad esempio l'ultima cena scelta da John Wayne Gacy, l'uomo che rapì, torturò, sodomizzò e uccise 33 adolescenti, oppure il pasto scelto dal serial killer e molestatore sessuale di Chicago, che era a base di alette di pollo, gamberi fritti, patatine fritte e fragole, oppure quello di Ted Bundy, autore di almeno 36 omicidi, che prima di essere giustiziato sulla sedia elettrica mangiò bistecca e uova. Però bisogna parlare anche del dolce, naturalmente non può mancare, ho già accennato prima alle fragole, però viene servito anche il gelato al cioccolato e menta, proprio come desiderava Timothy McVeigh, l'attentatore di Oklahoma City. Se poi volete soltanto un cocktail, niente di più facile, perché

Il ristorante offre anche drink a tema, tra cui il cocktail ispirato a Charles Manson, un leader di una setta che usava cocktail a base di droga per manipolare i suoi seguaci. Tutti i pasti vengono serviti su un vassoio stile mensa carceraria. La morbosità è una caratteristica insita in molte persone, quindi questo ristorante ha avuto un grande successo, c'era da aspettarselo, e quindi a breve ne verrà aperto un altro nel Michigan. Devo aggiungere qualcosa? No, direi proprio di no, solo che il pensiero di andare in un ristorante e ordinare lo stesso pasto che ha ordinato un assassino seriale prima di essere condannato a morte mi sembra una cosa molto strana. A me non interesserebbe, devo essere sincera, però sono sicura che ci saranno delle persone che faranno a gomitate pur di accaparrarsi un posto a tavola, fare un bel video e postare tutto sui social. Questo è il destino delle novità. Non abbiamo una novità come prossima canzone, tutt'altro, è dei Santa Esmeralda e si intitola Soul Cha Cha. Yeah!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ancora una notizia prima di passare alla cover, e l'argomento sono le falsificazioni. Patenti di guida, documenti di residenza falsi, carte d'identità, passaporti, diplomi rubati, certificati, qualifiche contraffatte, ormai all'ordine del giorno. Non è un problema nuovo, per carità, no, però è stato aggravato da cosa? Dall'intelligenza artificiale, perché il mercato del reclutamento è ormai invaso da curriculum vitae fittizi, supportati da titoli di studio falsi facilmente reperibili online. Beh, come ho detto prima, non è un problema nuovo, però adesso è ancora più drammatico. Parliamo del sindaco di una cittadina francese che ci è cascato come una pera cotta. È successo anche da noi in Italia molto spesso, però lui probabilmente non aveva letto gli articoli del giornale internazionale, perché alla ricerca di un direttore generale dei servizi, lui pensava di aver trovato il candidato perfetto. 20 anni di esperienza, laurea magistrale, un profilo iperqualificato, ma non sapeva usare neppure il computer. Pare non sapesse neppure come accenderlo. Ma non è finita qui, perché parliamo anche di una sfilza di file creati interamente con il copia e incolla. Una volta smascherato, naturalmente è stato licenziato in tronco. Non so se abbia potuto causare gravi danni. Il problema è quando le persone falsificano dei certificati e però hanno delle professioni che hanno a che vedere magari con la salute, un finto medico, perché no? Oppure come nel caso di una compagnia aerea lituana che ha assunto un pilota che pilota non era. Durante la procedura di assunzione, questa persona aveva presentato documenti falsi e poi aveva addirittura accumulato numerose ore di volo e trasportato migliaia di passeggeri come comandante, nonostante non possedesse le qualifiche e le certificazioni richieste. Io non so come questa compagnia aerea non abbia verificato se fosse idoneo. È una domanda che ci porremo la prossima volta quando prendiamo un aereo. Il comandante sarà vero o sarà finto? Meglio non pensarci, andiamo avanti con la nostra scaletta musicale, poi ci sarà la cover e poi riprenderemo le notizie.

Facciamo sfumare questa canzone delle Three Degrees intitolata Get Your Love Back e passiamo alla cover, che è un po' particolare oggi perché la cover è del 2003, però io manderei in onda l'originale, anche perché quello del 2003 insomma è una cover. Ascoltiamo l'originale. Capita molto raramente, tengo a precisare, di mandare in onda le cover anziché l'originale, perché magari sono più carine, ma è una cosa veramente molto rara. Allora ascoltiamo il Chock Chock 1984 Is My Life. La cover è stata fatta dai Doubt nel 2003.

La canzone originale Toc Toc con It's My Life, mentre ripeto che la cover è del 2003 dei Doubt. Prima di passare alla prossima notizia, va in onda una canzone di John Lennon, non una delle più famose. Il titolo è Watching the Wheels, osservando le ruote, una canzone malinconica, praticamente una canzone dove è importante prendersi una pausa dalle preoccupazioni della vita quotidiana e godersi il momento presente. John Lennon.

ci siamo goduti il momento presente, ci siamo presi una pausa dalla stress quotidiano, insomma qualche minuto di relax c'è stato con questa canzone di John Lennon, Watching the Wheels. Ma riprendiamo il ritmo, riprendiamo le notizie e parliamo di un tizio dello Utah, Stati Uniti. Nome, cognome, indirizzo, poi diamo anche magari, perché no, il gruppo sanguigno, no scherzo. Lui si chiama Skip Boyce, ex imprenditore di Ile, ha salutato la moglie e la figlia ed è entrato in camera sua, ha chiuso la porta a chiave e ha iniziato il suo progetto anno di isolamento e ha intenzione di restarci per 365 giorni e trasmettere la sua esperienza in diretta streaming su YouTube. Ma cosa fa tutto il giorno? Niente, perché vive in una singola stanza separata dal resto della casa con tutto il necessario per sopravvivere da solo, e le sue attività sono dormire, allenarsi, mangiare, bere, leggere, ascoltare musica, poi altre cose non lo so, non sono elencate. Ma perché ha deciso di isolarsi, compresa la sua famiglia? Ha detto che lo ha fatto per cambiare il suo stile di vita in meglio, costringendosi ad evitare cattive abitudini e adottarne di più sane. Quali siano state le cattive abitudini non si sa, tranne una: ha smesso di bere la Coca-Cola. Vabbè, meglio di niente, un traguardo almeno lo ha raggiunto. È già passata qualche settimana dal suo isolamento e lui ha detto di aver già notato cambiamenti positivi nel suo stile di vita. Ha una dieta più sana e la salute mentale è migliorata notevolmente. Mi immagino com'era prima, non lo so, prima di fare questo esperimento. Però lui è convintissimo che isolarsi dal mondo esterno fino al 10 gennaio 2027 sarà la cosa migliore per lui e anche per la moglie, che non lo ha tra i piedi, suppongo. E ora cerchiamo di digerire questa notizia, gli ascoltiamo Claudia Berry e Take It Easy.

ripensando al tipo dello iota, ma se sta un anno senza fare niente chiuso in una stanza, come mantiene la famiglia? E se doveva andare a lavorare per guadagnarsi la pagnotta, questo esperimento non lo poteva fare. Ma probabilmente, essendo un ex impresario edile, avrà un sacco di quattrini, quindi vivrà di rendita, oppure manda a lavorare la moglie. Insomma, le soluzioni non ce ne sono tante, due secondo me. Ma passiamo ad altro, anzi alla prossima canzone, che celebra la nascita di una bambina speciale, perché era la figlia di Stevie Wonder. Adesso questa bambina non sarà una donna fatta, perché la canzone è, fammi vedere un attimo, 1976. Sì, 1976, quindi sarà abbastanza matura questa Aisha, così era il nome, anzi è il nome della figlia di Stevie Wonder, e ascoltiamo questa canzone, Isn't She Lovely?

le dovute regole ha voluto mettere all'inizio anche il pianto, probabilmente quello originale della figlia, una canzone che abbiamo tagliato perché sarebbe andata avanti per 7 minuti, alla faccia della celebrazione della nascita di una bambina. Ma si sa che i padri hanno un debole per le figlie femmine, eh sì, quindi era giusto che le dedicasse anche questa canzone. Adesso andiamo avanti però con la musica, la nostra scaletta musicale, perché abbiamo un cantante che forse non verrebbe ricordare questo periodo della sua carriera, chissà, bisognerebbe domandarglielo, però non è un tipo che si fa avvicinare facilmente, che insomma è molto propenso a rilasciare interviste, almeno mi sembra di ricordare di vederlo in questa maniera. Ma di chi sto parlando? Lo scontroso in questione è Zucchero Fornaciari, per l'esattezza, all'epoca si faceva chiamare così, quando ha inciso questa canzone del 1983 intitolata Perché sei bella.

se ci sono dei politici che cambiano partito come cambiarsi la cravatta, per chi la indossa, non vedo perché un cantante non possa poi a un certo punto avere una svolta nella sua vita e cambiare genere musicale. Però appunto non so se questa è una canzone che lui rinnegherebbe o meno, non lo sapremo mai, credo. E quindi a noi non resta, anzi a me non resta altro che passare all'assegnazione della medaglia del fesso di turno, che oggi va al direttore francese che ha assunto una persona che purtroppo però aveva presentato delle false credenziali. Lui non ha verificato e questa persona si è rivelata veramente un disastro. Non sapeva usare il PC, anzi non lo sapeva neppure accendere, questa è la cosa più drammatica, e non solo, perché per creare file usava il copia incolla. Quindi se la meriterà il direttore questa medaglia? Ma certo che sì, senza alcun dubbio. E senza alcun dubbio mandiamo in onda anche la prossima canzone dei Kool & The Gang, Stand Up and Sing.

E dopo i Cool and the Gang siamo giunti alla fine del Buongiorno in Musica. Concludiamo la nostra programmazione musicale con Harold Melvin and the Blue Notes, un gruppo musicale tra i più popolari del Philadelphia Soul degli anni 70. La canzone è Bad Luck.

0: Lo sapevo che avrei dovuto fare i saluti sulle note di Harold Melvin, The Blue Notes, perché il tempo è quello che è, nel senso siamo giunti alla fine del Buongiorno in Musica e quindi i saluti. Grazie innanzitutto per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale da Sabrina. Ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem, I can't fix, because I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In A1 code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla Fipili, code per un veicolo fermo in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code per un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. A seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione dei treni da Marradi a Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Radio Studio X, la radio di chiama.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family. Gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X.
2: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
3: Ne resterà soltanto uno.
4: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
5: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: primo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Certo, un momento,

Lei è Simon Jay, quella del network, quella di Passion. Il titolo è Fi.

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi
0: di essere giusto
1: e di essere
0: un grande uomo,
1: in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Da Renato. Ritaglia il tuo ali di cartone e vola nell'infinito della musica.

planare sulle ali della musica. Molleggiare, molleggiare. Pronti a salzare.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio. Lo senti come entra? Ci vogliono le mani!

0: come lei. Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
1: Ma sia.

Grande Gigi. Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro.

0: mix.
1: Ciao. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 31 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Empoli e San Miniato. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per...
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Empoli e San Miniato. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per un incidente tra Badesse e Monteriggioni in direzione Firenze. A seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione dei treni da Marradi a Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
6: Dove la differenza è nella selezione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

da Radio Studio X, un buongiorno da Sabrina, anche oggi in vostra compagnia per 60 minuti con canzoni e notizie divertenti. Ogni tanto mi diletto a rileggere le notizie che ho passato e veramente ci sono stati dei momenti in cui erano notizie che sembravano quasi impossibili che fossero accadute veramente. Quindi ecco perché mi è venuto in mente di fare un riepilogo di quelle più divertenti. Non è la prima volta che lo facciamo, Buongiorno e Musica, non sarà nemmeno l'ultima. E la scelta, devo dire, è stata piuttosto vasta, perché nel tempo ho raccolto tante notizie buffe. E allora diamo il via al Buongiorno e Musica. Prima canzone in scaletta. La prima canzone è dei Tavares, un gruppo musicale statunitense composto da 5 fratelli, però di origine capoverdiana, nato nel 1959. Saranno ancora in attività? Non lo so. Quello che so è che ascoltiamo questa canzone che apre il Buongiorno e Musica, intitolata I Wanna See You Soon.

No, non ho verificato se sono ancora in attività, perché sinceramente quando vedo la data di nascita di questi gruppi e poi vado a vedere se sono ancora in attività, nella maggior parte dei casi si tratta di necrologi, quindi mettono un po' tristezza. Lasciamo perdere quindi la questione se questo gruppo sia o meno ancora in attività e passiamo alla prima notizia. Protagonista è un pilota di una compagnia aerea, vogliamo dire quale? Sì, la EasyJet, che dopo essere atterrato a Capoverde sarebbe dovuto ripartire poco più di 24 ore dopo per il volo di ritorno, sempre con lui al comando naturalmente. Il pilota però è stato sospeso dalla compagnia dopo aver ricevuto delle segnalazioni dove questo pilota era apparso ubriaco e in condizioni indescrivibili, praticamente vagava nudo e barcollante nella hall dell'hotel in cui stava soggiornando in attesa del volo di ritorno verso Londra. Possiamo quindi dire che i passeggeri hanno avuto la fortuna di avere un altro pilota che li riconducesse a casa e non quello ubriaco fradicio che vagava nudo. Mi immagino la scena, ma non la voglio immaginare, assolutamente no. Meglio proseguire con la scaletta musicale.

Per la prossima notizia invece cambiamo mezzo di trasporto e dall'aereo passiamo invece alle navi da crociera, dove ne succedono di cotte e di crude. Dopo aver effettuato un bellissimo viaggio nell'azzurro mare dei Caraibi, la nave stava rientrando nel porto di Miami, in Florida, quando tra i passeggeri è scoppiata una violenta rissa. Botte da orbi, pugni, calci, urla, gente a terra e qualcuno che riprende con l'immancabile telefonino. Un addetto alla sicurezza che tenta invano di riportare la situazione alla normalità, ma poi si allontana sconfitto. Ma perché questa rissa? Cosa era successo? Era scoppiata tra i passeggeri per accaparrarsi delle crocchette di pollo al buffet. Incredibile, ma vero.

Inconfondibile la voce di Amanda Lear, una cantante che quando ebbe successo dette origine a diversi interrogativi. Uno, è uomo o è donna? Un mistero che credo fino ad oggi non è ancora stato svelato. Comunque a noi non è che ci importa sapere il sesso di Amanda Lear, una cantante che non era stata solo una cantante, attrice, presentatrice, modella e musa di Salvador Dalì. È da un po' che non si sente parlare di Amanda Lear, a meno che non sia stata ospite di qualche programma televisivo che io non seguo, ma questa è una cosa, non è molto importante ai fini del nostro programma del Buongiorno in Musica. Era tanto per dare qualche notizia in più, perché adesso passiamo invece alla prossima notizia, e sempre riguarda le navi da crociera. Ma stavolta non parliamo di risse, bensì di un furbetto che poi furbetto non lo è stato. Un passeggero di una nave da crociera è stato arrestato dopo che si era tuffato in mare nei pressi del porto di San Juan a Porto Rico, nel tentativo di evitare il pagamento di un debito di quasi 17.000 dollari, accumulato principalmente per spese di gioco d'azzardo al casinò della nave. La sua fuga però è durata pochissimo, perché è stato soccorso da due persone a bordo di una moto d'acqua e, una volta portato a riva, è stato consegnato alle autorità statunitensi, è stato fermato, arrestato e quindi è stato così posto fine al suo tentativo di fuga. Continuiamo con la nostra musica e con una canzone dei Ragazzi Italiani, Vero Amore.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Se potessi far tornare indietro il tempo, ecco la traduzione della canzone di Cher che è appena sfumata. Era un augurio che si faceva già qualche anno fa, lei, e figuriamoci adesso. Ma niente pettegolezzi in questa sede, e non ce ne sono altre a Radio Studio X per fare pettegolezzi, fortunatamente. Quindi proseguiamo con la prossima notizia. E andiamo in Belgio, dove in un distributore di benzina è successa una cosa veramente stranissima. Prezzo stracciato, solo 7 centesimi per un litro di gasolio. Come facile immaginare, non si trattava di una promozione, ma di un semplice e banalissimo errore che è costato molto caro al titolare della stazione di servizio, appunto in una cittadina belga. E a chi passava per la zona non è parso vero, un distributore che applicava appunto sul diesel un prezzo imbattibile. Grazie al passaparola si è formata rapidamente una fila lunga. Il proprietario si è accorto però del fattaccio solo dopo diverse ore. Meglio tardi che mai, anzi in questo caso sarebbe meglio dire meglio tardi che ancora più tardi, visto che il passivo aumentava ad ogni rifornimento. E per la cronaca, per vostra informazione, l'errore è stato corretto verso mezzogiorno, quando la perdita stimata montava circa 6.000 euro.

Ebbene sì, questo è Radio Studio X e questo è il Buongiorno e Musica. Da mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina. E stiamo facendo un riepilogo delle notizie più divertenti, a mio avviso, che ho cercato di fare una scelta oculata per questa ora di oggi. E quindi prima però di passare alla notizia successiva, visto che siamo già a metà programma, direi che è il momento di passare all'angolo della cover, che poi di cover non si tratta perché mandiamo in onda l'originale. Ma di quale brano si tratterà mai? Un brano iconico del 1973 di Bob Dylan. E detto questo, beh, si capisce che sto parlando di Knocking on Heaven's Door. Nel 1990 però i Guns N' Roses ne hanno proposto la loro versione. Sinceramente a me non piace molto la versione del gruppo, per cui direi di mandare in onda l'originale, ma era solo per far capire che delle volte magari qualcuno non sa che la versione che sta ascoltando non è quella originale, ma è invece una rielaborazione, diciamo così. Ascoltiamo l'originale, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, versione originale Bob Dylan 1973, mentre a qualcuno forse piacerà quella più roccheggiante dei Guns N' Roses. Tutti i gusti sono gusti! Ma che dire poi della durata, mentre quella di Bob Dylan dura poco meno di 3 minuti, quella di Guns N' Roses il doppio. Vabbè, detto questo, concludiamo argomento cover e a tra poco con le notizie curiose, il riepilogo.

Una notizia che sembra un po' costruita per ottenere visualizzazioni, beh, lo spero per loro perché altrimenti sarebbero veramente delle fesse. E sto per parlare di due turisti americani che volevano andare a Nizza, ma sono atterrate in Tunisia. Com'è possibile? In partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino si sono imbarcati sull'aereo sbagliato, diretto nella città francese, quindi sono salite a bordo di un volo diretto in Africa. Le ragazze, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l'espressione Tunis, per Nizza, con il nome della città Tunisi, Tunis appunto. Ma si sono accorte dell'errore solo quando erano a bordo, cioè non è che prima di salire hanno guardato sul monitor se la destinazione era quella giusta. Il personale naturalmente di volo non ha consentito loro di scendere e sono arrivate a Tunisi, dove hanno acquistato un altro biglietto per Nizza e stavolta ce l'hanno fatta. Naturalmente è inutile aggiungere che una delle due ragazze ha documentato la disavventura, il video, condividendo il tutto su TikTok naturalmente. Quindi la domanda sorge spontanea: l'avranno fatto di proposito per ottenere visualizzazioni oppure sono veramente fesse? A voi il giudizio finale.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, non so se a qualcuno questo nome di questo gruppo italiano dirà qualcosa, comunque è un gruppo nato nel 1974 e divenne famoso con alcune canzoni come Soleado e Linda Balla Linda. Però quella cosa che mi ha incuriosito, ma perché si chiamavano Daniel Santa Cruz Ensemble? Insomma, c'è una storia incredibile dietro, uno ci deve proprio passare delle ore per concepire un nome del genere. Pare che il nome derivi dalla combinazione di due elementi: Daniel, ispirato alla canzone di Elton John, e Santa Cruz, praticamente la fusione del nome dell'attrice Santa Berger e la parola Cruz di Roche in spagnolo. Ma insomma, io non lo so, è stata una cosa ideata dal discografico Bruno Tibaldi, che era un suo ammiratore, e ensemble perché è un termine che appunto io, un gruppo di musicisti, insomma io non ho capito niente di questa Santa Berger e della parola Cruz. Ascoltiamo Linda Bella Linda.

Penultima notizia del Buongiorno in Musica del riepilogo. E andiamo in Cina per questa notizia. Un giovane ragazzo della città cinese di Chengdu, queste città cinesi finiscono così, è diventato protagonista di uno degli incidenti stradali più bizzarri e surreali degli ultimi tempi. Stava viaggiando a bordo del suo scooter elettrico quando ha perso l'equilibrio ed è andato a sbattere, udite udite, contro un semaforo temporaneo posto al lato della strada, e così la sua testa si è infilata all'interno della struttura, rimanendo incastrata nella cassa metallica della luce verde, non in quella rossa, in quella verde, perché quella verde è più bassa, dai, per questo motivo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno dovuto lavorare con estrema cautela per quasi 40 minuti, utilizzando delle tronchesi per tagliare la struttura metallica del semaforo e liberare così la capoccia di questo ragazzo senza causargli ulteriori lesioni. Insomma, un po' lesionato è. Vabbè, trasportato in ospedale, sorprendentemente i medici hanno confermato che, nonostante la situazione critica, avesse riportato solo lievi ferite. Le sue condizioni comunque sono state definite buone. Gli sarà servito da lezione? Forse sì, forse no, anche questo non lo sapremo mai. Adesso è la volta di una canzone romantica, prima di passare all'ultima notizia. Una canzone degli anni 80 di un cantante francese, Bernie Adam, non conosciutissimo probabilmente, non so se anche lui è andato nel dimenticatoio, ma ebbe successo con A Movie Star.

Facciamo sfumare questa canzone melodica ai movie star anni 80 di Bernie Adams e passiamo all'ultima notizia. Vi ricordo che ho fatto un riepilogo di quelle più divertenti. E concludiamo in dolcezza, sì, perché parliamo di una crema spalmabile alla nocciola. Quale sarà mai? Eh sì, proprio lei, la Nutella. Ma che notizia sarà? Qualcuno che ha fatto indigestione? No. La notizia proviene da Malmö, una città svedese, dove durante un controllo di routine effettuato dagli ispettori alimentari in un magazzino sono stati trovati 2260 barattoli di vasetti di Nutella privi di etichetta corretta, che però non potevano essere rivenduti e neppure smaltiti. Perché? A causa di una legge sui rifiuti svedese che impone di separare il barattolo dal contenuto, quindi uno dovrebbe mettersi lì, aprire il barattolo con un cucchiaio, svuotare tutto e poi smaltire il contenuto da una parte e il vasetto da quell'altra, mi raccomando, nel vetro e la crema nell'organico. Che fine hanno fatto questi vasetti? Perché questa è una notizia un po' vecchiotta, non ho trovato aggiornamenti. Saranno riusciti a smaltirli nella maniera corretta? Anche questa è una domanda che non avrà mai una risposta.

Ellen and Ellen, un duo femminile, un duo vocale femminile attivo negli anni 70-80. Abbiamo ascoltato questa canzone intitolata Fill Me Up, penultima canzone della nostra scaletta. Vi ricordo che quest'oggi ho fatto un riepilogo di alcune delle notizie che ho ritenuto più divertenti che ho passato negli ultimi Buongiorno in Musica, quindi non ci sarà l'assegnazione della medaglia al fesso di turno, anche perché per quanto riguarda alcune notizie che ho dato quest'oggi se la sono già meritata, soprattutto quelle due americane che anziché andare a Nizza sono andate a Tunisi. Vabbè, stendiamo il solito velo pietoso e concludiamo con una canzone di un gruppo di origine olandese però con produzione tedesca. C'è qualcos'altro da aggiungere? No, ascoltiamo i Limit con questo brano degli anni 80 intitolato Say Yeah.

0: Pare che ci sia solo il tempo, giusto il tempo per augurare a tutti una buona giornata. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e mi raccomando continuate a seguirci sia via FM, modulazione di frequenza, che sulle onde medie, ma anche in streaming. Non dimenticate di seguirci anche sui social e a questo punto non mi resta altro che augurare un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. In A12 un chilometro di coda tra Sarzana e Carrara verso Rosignano. In A11 rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per i treni a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa. Attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
7: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
6: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
7: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
6: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una...
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolphy è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
8: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari, non fartela raccontare.
9: Welcome to the world of rhythm.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In Piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12, 2 km di coda per lavori tra Carrara e Massa, in direzione Rosignano. Sulla Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per lavori di ripristino di un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. Per i treni, a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa. Attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
8: Radio Studio X, enjoy the music.

0: stop me.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari. Non fartela raccontare.
2: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello in direzione Roma. In A15 3 km di coda per incidente al chilometro 53 tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code tra Empoli Ovest ed Empoli. 1 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo, ciao.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino a

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Come follow me into the wonderful world of physical delight. Are you sure?

0: per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
1: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sulla Fipili chiuso in direzione Livorno il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato, con chiusa l'entrata di Empoli Ovest. 2 chilometri di coda per questo motivo tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
5: Cambiato. Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Porcari, non fartela raccontare.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!
2: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla Fipili chiuso in direzione Livorno il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato, con chiusa l'entrata di Empoli Ovest. 2 chilometri di coda per questo motivo tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
18: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
19: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino a Super

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America. E che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl. Il 4 luglio vivi la notte bianca di Forcari. Non fartela raccontare.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Bello, bello impossibile.
5: Unz.
6: You're listening to only the best internet radio station.
7: Radio Studio X.
6: This is your number one.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un cedimento della carreggiata, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
8: Out here in the dark, I see you.
9: L'appuntamento con la dance di Mix by Ferro è adesso, venerdì 18.05. Siete su Radio Studio X. Sweet Nothing, Oscar Merck.

0: rinnovato a venerdì prossimo 18.05 Radio Studio X.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. Radio Studio X. A Radio Studio X sono le ore 19 e 6 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X, grandi successi di ieri e di oggi.
5: Benvenuti su Radio Studio X. Questo è il Master Sound di Fabi DJ. Oggi si comincia con un bellissimo pezzo, Disco Soul, Billy Paul.

Abbiamo cominciato il Master Sound di oggi con Billy Paul, Bring the Family Back, disco soul. Adesso si va avanti con Master Sound, un bellissimo pezzo made in France, si chiamano Elegant.

un bellissimo remix per i Bee Gees, More Than a Woman. Moreno J Remix.

un master sound dolcissimo come il miele. Toni Braxton, Unbreak My Heart.

un bellissimo lento trasformato in versione dance dal magico remixer Dim Zak. Bellissima versione. Ok amici, attenti al Made in Italy. Già proposto alcune volte nel Master Sound.

Adesso amici vi lascio alla seconda parte del Master Sound, tutta mixata, senza voce, senza eco, solamente musica. Buon ascolto.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore. Radio

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffaele.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
0: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

0: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Porcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino a Super

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con